0: la ti pone sì.
1: Pobre comandante a due. Sappè la arte quelle qua. Ehi, ai, una caragiola all'Oglia. A pole qua.